roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, guarda roseira, bela menina, guarda roseira.

Oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et re, di da la la, oi, di da la la, et

più verni che non levi pa, diga con su più verni che non levi pa. Le brave drollo su di bune ma, diga le brave drollo su di bune ma, e la più le do su di bune sa, diga e la più le do su di bune sa. La puma e ruzzo su di bumpia la, diga la puma e ruzzo su di bumpia la, e lei reinito su di bumenza, diga e lei reinito su di bumenza.

0: non riscudre mia, non riscudre, riscudre in tu, lo brata la sivada, riscudre in tu, a me non impapru.
1: Qui!

Ara ci sa se curto sa sobaro maripo te de de de da la la che sa morire o che la sler romassa cade merna.